che ho so guappo una lida, un piano, un voglio botte, pantanero, rolo, una puera, santa insieme, io mesmo a carchè.